0: Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
1: Zaplovite i zaronite s nama.
2: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
1: Mora i podmorja.
2: Sve nam to donosi
1: Tritonova trupa.
2: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
4: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.